0: Sono le 2:01.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Vedo che vi state già scatenando al 328-319-8000, velocissimi, www.centrostoria.it, perché vi portiamo sottomarina per lasciarvi conquistare dall'estate e di questo centro meraviglioso, pensato per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Divertitevi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley, concedetevi una bella pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi, atmosfera vacanziera, e lasciatevi avvolgere dal benessere della piscina acqua wellness con l'idromassaggio, e di sera continuate a divertirvi al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono come i grandi e i grandi riscoprono la voglia di giocare. Un'estate da vivere al centro Astoria Beach di Sottomarina. Al primo che ci scrive al 328-319-8000 Astoria riceve due ingressi per una giornata meravigliosa a Sottomarina, la Astoria Beach.
2: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova, sono Elisa di Vicenza. Ho vinto i biglietti per Sottomarina, per la storia. Grazie mille!
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Ci vuole una laurea, bisogna essere bravi, così recitava Coez. Siete su Radio Padova alle 17:51 minuti. Buon venerdì, non diciamo neanche la data, 17, non si può dire. Va bene, intanto balliamo un po', siete in spiaggia, meglio ancora, perché ci vuole un po' di Tony F e Gaia che cantano Sesso e Samba.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l'uccisione di due rapinatori nel 2021, è arrivato al penitenziario di Bollate. Ai giornalisti che lo attendevano ha detto: il capo dello Stato ha graziato Laminetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. E l'intera maggioranza di governo auspica la grazia. Il caso scuote anche le istituzioni dopo il faccia a faccia in cui Mattarella ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la clemenza spetta solo al capo dello Stato. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso della piscina di Sestri Levante, dove una undicenne è morta perché i suoi capelli sono stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione. E il ministro Musumeci ha chiesto una disciplina severa per proteggere le strutture pubbliche e private, sottolineando il drammatico bilancio di ben 5 minori deceduti in piscina negli ultimi 3 mesi. Caldo asfissiante al centro-sud con picchi di 47 gradi in Sardegna, mentre al nord rinfresca per i temporali. Domenica le città da Bollino Rosso caleranno a 14. Ma Torino registra il record di 23 giorni di allerta. E due donne di 74 e 78 anni sono morte oggi per un malore in spiaggia in Liguria, nel Salernitano. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Estate, sole e divertimento, ci si tuffa e si va a Padovaland, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni, dove vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia, provare i tanti scivoli lasciandovi trasportare dalla piscina, onde e rilassarvi poi nel verde. Scoprite tutte le informazioni e anche di più su parcopadovaland.it e sui social. Ora al primo che manda un messaggio con scritto Padovaland al 328 319 8000 regaliamo due biglietti per il parco acquatico di Padova.
2: Radio Padova.

0: Zeri in più, locura, Lazza e Laura Pausini, le 18 e 13 minuti, abbiamo la vincitrice. Ciao Marta, buon pomeriggio, hai vinto.
1: Ciao Franco, ciao, grazie, è la prima volta che vinco qualcosa, grazie mille.
0: Beh, noi siamo ancora più felici, ti sei aggiudicato questa bella giornata per due al Parco Padovaland, quindi divertiti, sei una che si lancia dagli scivoli, tu sei una temeraria, sei una che si diverte, oppure sei una da lettino? È la domanda classica che io faccio.
1: No, mi diverto, ma i scivoli quelli troppo pericolosi no, gli altri sì, li faccio.
0: Va bene, allora ci incontriamo al chiosco io e te, va bene?
1: Per un drink. Benissimo, grazie. Buona serata, grazie.
0: Marta, ciao. Ciao.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Stai ascoltando.
2: Stai ascoltando.
1: Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: Sono le 22 e 5 minuti. Su Radio Padova, canzoni d'amore.

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti.

stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 18 luglio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste e sulla 4 Brescia-Padova. Ricordiamo la presenza di un cantiere di lavoro nel tratto compreso tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, buona serata, domani.
0: Servizio

0: sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: A sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.

pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti parto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada.

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che